0: Máxima. Máxima FM.
1: Me desperte levantado, mas a perro quero na botina. Quanto tempo perso dentro ali, que promete poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo